Ecco che ragione! Via presto la canzone, chi stamane a me deste, a madama cantate! Chi ne la

0: questa mia canzone più ti va dare.
1: E che ne debbo fare?
0: Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un

0: certo, ipocritone, via presto la canzone, chi stamane amedeste, a madama cantate,
1: chi ne l'alto,
0: guardate, egli ha due braccia di

vento, e con carretone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi ne